dimora il vostro cuore. Cuore tuus, chi non è tosa cuore, ora lasci, cosa fa o trepa, così

Della signora seguimmo la traccia, giunti io nella villetta.

Nel pozzo del giardino va, Spoletta! Vai, carico! Maledetta! Che influenza fai? Dove è quel lì qual è l'affitto? Un messaggio

il tamburo s'avvia. Vida la scorta ultima e condannare. Il tempo passa.

0: Eccellenza, l'Angelotto nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appena morto alle forze. E l'altro pre-

0: Occorre simulare. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo filo provvederà.
1: Ti m'assicuro!
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: attendi. Come facemmo del conte Palmieri, simulata, come avvenne del Palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Va!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
0: E sia, le darei passo. Vada,